0: Vieni, vieni, allora c'è. Pesce in prema, mi cade la faccia. Io che si chiede da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me,
1: da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me, da me,